stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: love you forever and never look back.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Dead Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.
2: Last

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi. Il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è cioè il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records. Per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: Le Cause Perse!
1: Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
3: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
4: E dai, non puoi farmi sempre le

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

money, baby. Yeah.

It's how wonderful life is.

I'm doing beautiful. How wonderful it is.

Grazie. Ehi, grazie, ho detto grazie. Ho detto solamente grazie ai ragazzi del Sympathy. Ciao ragazzi del Sympathy di Brescia. Ciao ragazzi. Fra poco sarò con voi. In a little while I'll be together with you.

0: Funny Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Jolly morning, jolly morning, jolly morning to you. Jolly morning, jolly morning to you.
2: Bene, buon gioioso, anzi gioioso mattino a tutti voi. Gli uccelli hanno cantato? Hanno cantato gli uccelli? Se hanno cantato gli uccelli va tutto bene. Se per caso la mattina non cantano gli uccelli, non c'è niente da fare per tutti voi. Che cretino! Allora, hanno cantato gli uccelli o no? Dai, ditemelo subito, dai, dai, ottia, dai, ditemi se hanno cantato. A me cantano tutte le mattine gli uccelli, sono qui vicino a me, cantano fuori, dentro, da tutte le parti. Da tutte le parti cantano gli uccelli, ma quanti uccelli... Ma vediamo se c'è una bella notizia. Non, a primo piano, non si sa a chi risponde. I sospetti sui legami di Vannacci con il Cremlino preoccupano Meloni. Tajani lancia l'allarme per le elezioni, condizionamenti russi, ma Salvini si smarca. I 5 Stelle, basta paranoia. Nuove tensioni con il PD. PD è la Schlein, la più bella figa del mondo. Soldi agli influencer anti-Kiev. Le mani di Mosca sui social per imporre la sua narrazione. Viva Mosca! Viva Putin! La vacanza italiana di Fedorova. Bella, bella la Fedorova. La propagandista espulsa da Parigi. Voli civili in pericolo, quali sono in compagnie e tratte che passano sulla zona critica della Russia. Beni congelati per gli ucraini, ora la UE torna alla carica. Rutte, la NATO non si divide. Poi ribaltone al secondo turno, la simulazione che svela l'effetto futuro nazionale, il sondaggio. È vero, è vero, è vero. La riforma sul ballottaggio, il muro della Lega e la maggioranza va in tilt sul Melonelum. Molelum. Molelum. Governo Meloni autocelebra, ma ecco tutti i flop dal lavoro ai migranti. Eccolo qua. Questo qua è Repubblica. Questo è Repubblica, figlio di puttana di quei bastardi di Repubblica. Fine vita Zaia, sì, è stato un voto per chi soffre, anche il Parlamento dovrà ascoltare la consulta. La svolta del Veneto è la prima regione di centrodestra ad approvare il suicidio assistito. Una sconfitta, non lasciamo sole le persone. Famiglia suicida, la pista dei prestiti, passati a setaccio, PC e telefonini. L'uomo che cura l'incurabile, il dottor Triglio. Se avessi saputo avremmo cercato una soluzione, se è certo. Report, passo indietro di Giulia Presutti, rinuncio alla conduzione, la decisione per amore del programma. Poi guardiamo un po' Stefano Boeri, Calabresi, Craxi, la sfida che sogno per il futuro di Milano. Benissimo. Io e Canè, l'amore e le racchette, ho imparato che si può ricominciare. Come no? Televisione Berrettini, eliminato da Navone. Ma chi è Navone? Dai Berrettini, si fa rimontare e cede in 4-7 al Caraz. Avanti, gli azzurri in campo oggi. Luciano Darderi, per il mio sogno risparmiavo su tutto, ora tutto al top 10. Benissimo. Hamilton, Leclerc è venuto dalla mia parte, alla macchina ho fatto cambiare tutto, sono in corso per il mondiale. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie, da la Parigi di Armani e Leo Dallor, con le nostre case vicine e i tesori scovati nei mercatini. Bene, erano lì mano nella mano. A George Clooney il leone d'oro alla carriera. America guidata da incapaci. Benissimo. Il killer del rave ha sparato a caso. Maria uccisa da un solo proiettile. Roba, questa si chiama sfiga, si chiama. Teheran accusa l'America. Missili su una festa è un crimine di guerra. Caruana Galizia, assolto a Malta il magnate e accusato di essere il mandante dell'attentato mortale. Sassonia Analta e soccorso Rosso Bruno, la leader alleata segreta della AFD. Cuba, i media USA caso grave dopo un ictus, e intanto Polly Market scommette contro Diaz Canel. E Canel tutti, io li canello tutti, allerta, maltempo in diverse regioni, ma arriva la sesta ondata di calore. Estate infinita, infinita questa estate, che è sempre calda. No, ma il sole ci vorrebbe, ma temperatura a meno 5 gradi in meno, porca Eva, dai, non si può vivere così. Parma, donna trovata morta in casa, c'è un indagato, ma servono accertamenti. Bene, con questo nous avons terminé et nous allons accoucher avec Roberta Valeriani, se ci sta, né? Non lo so se ci sta questa mattina, ci sta? Ci
3: sta. Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 3 settembre. Oggi avremo al nord prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso per l'intera giornata su tutti i settori, con ampie schiarite anche in montagna nel pomeriggio. Le temperature massime andranno in aumento e saranno comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro avremo condizioni meteo stabili e soleggiate ovunque, comprese le zone appenniniche, salvo qualche sporadico annuvolamento diurno. Le temperature massime aumenteranno con valori compresi tra i 32 e i 36 gradi. Al sud sarà prevalente il sole, ma con locale variabilità diurna sul basso Tirreno e in Appennino, dove non si escludono isolati e brevi piovaschi pomeridiani. Le temperature resteranno stabili con massime tra i 32 e i 36 gradi. I venti risulteranno generalmente deboli e i mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 3 settembre 2026. È il 246esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 119 giorni. Si festeggiano San Gregorio Magno, Papa, e Santa Fede. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:37 minuti e tramonterà intorno alle 19:41. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale dei grattacieli e per il calendario del cibo italiano è la giornata nazionale del peperoncino. Avvenne in questo giorno, il 3 settembre del 301 d.C., lo scalpellino di origine dalmata marino, poi proclamato santo, stabilì una piccola comunità cristiana sul monte Titano, organizzata in repubblica indipendente, nacque così la Repubblica di San Marino, ritenuta la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Il 3 settembre 1922, con il Gran Premio delle Vetturette, si inaugurò ufficialmente l'autodromo di Monza. Il 3 settembre 1939, alle 11:15, un quarto d'ora dopo la scadenza dell'ultimatum alla Germania di fermare l'invasione della Polonia, il Regno Unito dichiarò guerra al governo di Berlino, dichiarazione a cui si unì la Francia. Il 3 settembre 1948 venne siglato segretamente l'armistizio di Cassibile, vicino Siracusa, detto anche l'armistizio corto. Era l'atto con il quale l'Italia cessava le ostilità contro le forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. In realtà non si trattava di un armistizio, ma di una vera e propria resa italiana senza condizioni. Il 3 settembre 1983 Vasco Rossi vinse il Festival Bar con Bollicine. Aveva appena perso il Festival di Sanremo con Vita Spericolata. Nati questo giorno, il 3 settembre 1929, è nata l'attrice greca Irene Papas. Il 3 settembre 1942 nasce Alan Jardine, chitarrista statunitense dei Beach Boys. Il 3 settembre 1947 è nato a Roma l'economista accademico, banchiere, dirigente pubblico e politico Mario Draghi. Il 3 settembre 1955 nasce a Londra Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols. Il 3 settembre 1960 era nato il chitarrista inglese Perry Vamonte, noto principalmente per il suo lavoro con la band The Cure. Il 3 settembre 1963 è nata a Milano Laura Valente, cantante solista e dei Mattia Bazar. Il 3 settembre 1972 è nata la showgirl e ballerina spagnola Natalia Estrada. Il 3 settembre 1973 è nata la cantante statunitense Jennifer Page. Scomparsi in questo giorno, il 3 settembre 1982, la mafia uccise il generale Dalla Chiesa, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro si stavano dirigendo verso un ristorante a bordo della loro A112 Bianca, seguiti dall'agente di scorta Domenico Russo alla guida di un'alfetta. Intorno alle 21:15 lungo via Carini vennero affiancati da una BMW e da una motocicletta, dalle quali partì una raffica di Kalashnikov AK-47 che uccise i due coniugi e l'agente. La mafia si liberò di un grande servitore dello Stato che con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine era riuscita ad assestare colpi importanti sia all'organizzazione mafiosa sia alle Brigate Rosse in Piemonte, portando allo scoperto la fitta rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni. Il 3 settembre 1989, in un incidente d'auto, perse la vita il calciatore Gaetano Scirea. Il 3 settembre 1991 moriva il regista italiano naturalizzato statunitense Frank Capra. Il 3 settembre 2012 moriva l'attore Michael Clarke Duncan. Il suo volto di gigante buono resterà per sempre impresso nella storia del cinema grazie a uno dei film più poetici e struggenti di sempre, Il Miglio Verde. Il film gli valse la nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Aforisma di oggi: tutte le volte che ho dato la parola a qualcuno non l'ho più rivista. Questo è un aforisma di Roberto Gervasso, e con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora lascio la linea a Fausto Ernesto Zanetti e alla musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
4: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Anche quando l'ho dato a qualcuno, dopo non l'ho più visto indietro. No, non me l'ha più dato indietro. L'ho dato a qualcuno, ma lo tengo io, perché lo posso prendere io. Tientelo.

0: Ammazza, oh, eccoci qua, Davide Buzzi con Matto di te. Sono matto di te, Davide Buzzi, ma io sono matto di nessuno. Sei tu che sei matta.
1: Ma non si può, dici che devi lavorare.

0: noi se resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metano, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama, una meditazione nota quota su molte quattro di fila di una particolare linea di strada per andare in vivo alla cerimonia del Catano. No, all'area Romagna no, c'è troppa vecchia, la prossima stata spiaggia di nostri vesi, ma la casa mandare a Deshnoki in India, visitare i tempi di Kremlin.
2: Ma non ho capito, ma si fa averne una così che continua a parlare, matto di te, sì, matto di te un cavolo, ma neanche per sogno, uno che parla così magari al mattino presto, porca vacca. Bene, 10 e 17 minuti primi, che facciamo adesso? Non lo so. The Secret Door, c'è Silvia Salvador? E c'è Silvia Salvador. Allora, si sente?

0: Beh, che dire di questa canzone qua? Mi ha fatto dormire ma di brutto, porca vacca. Mamma mia, quanto dormo! Sto dormendo!
1: Era una storia.
0: Meglio cancellarla.

Era una storia inventata da chi? Non lo so, da Schubler, probabilmente dalla Svezia. 10:24, i molti premi su Radio.0, Dorothy. Di nuovo buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Fra poco ci sarà di nuovo. È ritornata. Roberto Valeriani con le sue interviews. Interviste di Roberto Valeriani fra poco con Cantando, Parlando.

0: Bravo il mio amico Sio Blad di From Sweden. Now Cantando Parlando, ritornata a noi.
1: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi per la mia gioia abbiamo con noi Christian Laugard. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Lui è la voce, pensate un po', dei Cross Midnight, che avete ascoltato per il brano bellissimo Baba Yaga. Ciao Christian!
3: Ciao, ciao!
2: Allora Christian, parlami un po' di questo nuovo singolo, Red Air, che è il secondo estratto dall'album che dovrà uscire, Red Witch Road.
3: Di Red Air, sì.
2: Sì.
3: Red Air è un brano un po' più semplice, un po' più terra a terra rispetto alla Bayaga.
2: Però è bello perché è nudo e crudo e dice proprio questa attrazione verso la persona che ha i capelli rossi, vero?
3: Certo, certo, un po' più immediato, un po' più semplice, si può dire.
2: Infatti proprio non si nasconde dietro metafore, no? Lo dice in modo grezzo, con questo suono pure grezzo. Comunque mi piace perché raccontate questa storia senza troppi filtri.
3: Sì, sì, esatto. Essere diretti vale sia per il contenuto e il significato, sia per il suono e i cori, che sono molto cantabili, quindi
2: l'ho sentito, infatti
3: insieme al pubblico.
2: La cosa che mi ha incuriosito è che il brano nasce da te, dalla tua adolescenza, è stato scritto, che tu hai scritto il riff in questo periodo, nell'adolescenza, no? E poi dopo sono arrivati tutti gli altri che l'hanno trasformato in quello che è oggi, è così?
3: L'hanno reso una canzone, esatto, sì. Esatto. Prima era una bozza, diciamo.
2: Possiamo dirlo, gli altri, dico gli altri, poi correggimi se sbaglio, abbiamo al basso Beach Sam, poi c'è Lessa alla batteria, Sly Mangus, giusto? Alla chitarra?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Oh.
3: Esatto.
2: E poi ci sono.
3: Tutti allora.
2: Sì. E poi, poi sono tutti di Torino, ma si sono incontrati tutti a Canterbury?
3: Esatto, esatto, senza di me,
2: appunto.
3: Sono inconsapevole di quello che sarebbe successo.
2: Poi ho visto che il produttore è Alfredo Grassi e al mixaggio ci sono tanti, c'è Dario Ravelli già al lavoro con il nome di John Paul Jones, poi Gianluca Grignani, i Pinguini Tattici Nucleari, c'è un sacco di gente, è così?
3: Sì, sì, Dario ha fatto il suo.
2: Senti, l'album che non è ancora uscito, quando uscirà Red Witch Road?
3: Allora, Red Witch Road non c'è ancora una data, non posso ancora dire una data ufficiale, però probabilmente prima del 2026, no, non si sa ancora.
2: Allora, noi ci risentiamo.
3: Lanceremo un altro singolo.
2: Ah, ok, quindi ci sarà un altro singolo e poi parleremo anche dell'album. Quindi non anticipiamo niente sull'album, ho sentito solo che sono 11 tracce più o meno.
3: Sono 11 tracce, esatto, esattamente.
2: Ma diciamo solo questo, aspettatevi le prossime interviste che scoprirete tutto. Adesso ce li ascoltiamo noi, Crossing Midnight con Red Air. Grande, grazie!
3: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Roberta Valeriani con la sua grande voce, con la sua grande verve, con la sua grande cosa, la sua grande volontà di fare le cose. Brava, brava Roberta, brava Roberta, brava Roberta, brava Roberta, brava.
1: Il cielo si dovesse soddisfare.
0: Ti dedichiamo questa canzone, dai Roberta, ti dedichiamo questa canzone.

allarga, allarga, allarga fino che puoi, allarga fino che puoi, dai, allarga ancora di più, dai, così, così, che andiamo bene così, andiamo bene così.

0: Mamma mia che brava questa qua, eh? Sienna Spiro con Material Love. Allora, ultima con Romantica, 10:42 minuti primi su Radio.0. Dorothy, spread the word, spread the news, spread everything, spread, spread.
1: Ho nuotato in mare aperto.
0: Spread everything.
1: Capire che si

Dracula, Dracula, Dracula, Dracula. Vabbè, dai, adesso non esageriamo troppo. Dai, 15 minuti? 15 minuti ancora? No, sono 10:49, ancora 10 minuti su Radio Budostero, Dorothy.

È veramente molto bella questa canzone qua di Chart Future. I Love to Remember, un amore da ricordare, ma solo da ricordare molto tempo dopo che è finito. Molto tempo dopo, mi raccomando. Lionel Richie, chiudiamo con Lionel Richie, bellissimo. Catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then. May God bless you.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla sesta puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate che ripercorre in musica le tappe del Festival Bar. Si inizia quest'oggi con il cavallo di battaglia del duo torinese De Irigheira, Vamos a la Playa, che divenne il tormentone estivo nel 1983.

Ci trasferiamo in Francia con la cantante francese Vanessa Paradis, allora 14enne, che presenta al Festival Bar del 1987 il successo internazionale Je le taxi.

Il gruppo storico degli Stadio nasce nel 1977 nella città degli artisti per eccellenza, Bologna. Scrivono numerose colonne sonore per il cinema e per la pubblicità, come nel caso di Generazione di Fenomeni del 1991, sigla del famoso telefilm de I ragazzi del muretto.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katyusha Ruiz. Nel 1995 la cantautrice tedesca Billie Ray Martin con il singolo Your Love in Arms arriva al primo posto della classifica italiana e partecipa al Festival Bar nello stesso anno.

Il gruppo dance tutto italiano della Fuertesa, capitanato dal DJ Rossano Palù, vanta numerose produzioni e remix a livello mondiale, prima fra tutte la hit To The Night del 1997, rimasta al primo posto della classifica italiana ed europea per molte settimane e ricordata per essere la colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone.

Il duo musicale britannico Fru Fru esce nel 2003 con l'album Details. Il secondo singolo estratto, It's Good to Be in Love, diventa popolarissimo nell'edizione del Festival Bar del 2003 e per lo spot di una nota marca di gelati.

Come ultimo brano di oggi ci trasferiamo in America con la cantante Sarah Bareilles, che con la canzone Love Song vende 6 milioni di copie a livello mondiale, diventando il terzo singolo più venduto del 2008 nel mondo e vincitore di 3 dischi di platino.

Finisce qui la sesta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Patti Smith, Because the Night, nella cover di Katiuscia Ruiz, contenuta nel mio album My American Voyage Covers Volume 1, disponibile in formato digitale su Spotify, iTunes e Amazon. Per info e acquisto sui miei lavori discografici puoi collegarti al mio sito ufficiale www.katiuscaruiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

sempre con Fausto Ernesto Zanetti su Your Web Radio Station, which is the best in all over the world. Bruce Springsteen. Iniziamo oggi con Born to Run.

È stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

Funny Smith, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Funny Smith, All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

parte appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America sono tutti uguali, praticamente ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei Pink Floyd, Comfortably.

Uè, dal vivo addirittura li abbiamo fatti ascoltare i Pink Floyd with calma e tranquillità, che adesso arriva Carlos Santana, un altro chitarrista veramente meraviglioso, con uno dei suoi più bei brani dei primi anni 70, Black Magic Woman, dedicata a tutti quelli che facevano appunto queste cose un po' strane, vero? Alle fattughiere. Black Magic Woman, Carlos Santana con Fausto Ernesto Zanetti su Radio.0.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

die

Elektriker, Salzer, Elektriker.

Tokyo. We're gonna bring the Ichiban Jam.

Brava la nostra regia, ha fatto veramente una cosa eccezionale la nostra regia, eh? Sì o no? Sì, sì, bellissimo, bravi, bravi, bravi. Avete proprio assimilato bene le due performance, i due battiti del nostro radio.stereo .it. I'd like to say hello to all the people listening from Australia, from USA, oh my god, and many other countries that listen right now, from Texas and many other countries. Allora, andiamo subito con la prima dedica per Dora Cardone di Roma. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone molto bella, stupenda, oserei dire, di Bruno Mars, che a me piace tantissimo come cantante, non come uomo, come cantante basta, mi raccomando, solamente quello mi piace di lui. Eccolo qua che ci sta proponendo la sua voce, la sua canzone, Bruno Mars con I Just Might. Here we go.

is still going quite strong, isn't it? Yeah, our super DJ from Sofia. Eccola qua la canzone del nostro caro amico Umberto Tozzi, dedicata questa canzone invece a Ruiz Toledo di Barcelona. Feliz cumple para ti.

come si chiama lui? Ruiz Toledo di Barcellona. Sì, è parente della nostra Ruiz, è lo zio, mi sembra, lo zio. No, non è vero, non è vero. Tanti auguri, salute a Ruiz Toledo di Barcellona. Ha un altro nome, ma adesso non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Sapete che gli spagnoli hanno 4, 5, 6, 7, 8, 10 nomi e cose del genere. Andiamo sempre avanti dopo aver salutato Ruiz Toledo di Barcellona. Salutimi tua nipote, mi raccomando. No, te la saluto io, te la saluto te. Te la saluto io. Allora, Fabio Savoldi di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te con Scatman! John Scatman, MSM Super Remixer.

Fabio Savoldi, tanti auguri, buon compleanno a te. Adesso abbiamo Mario Zanetti di José Mario, Maria Maria Zanetti di San José, una località del Brasile. Allora, tanti auguri di buon compleanno, si dice felicidade, mi sembra, in portoghese, che non è brasiliano, è portoghese, mi raccomando, perché il portoghese che ha dato i natali al Brasile e la lingua, naturalmente. W, run to me!

Auguri e buon compleanno a te con questa canzone molto bella, guardate, una delle migliori in assoluto degli anni 70, mi faceva ballare cani e porci, morti e vivi, eccola qua, per Erika Pasin di Crusone, tanti auguri e buon compleanno con 7 Mills, Never Knew Love Like This Before.

Che belle queste canzoni, fa veramente ballare. Poi mi ricorda gli anni Salazar, anche altri gruppi che facevano questo tipo di musica negli anni 70, fine anni 70, eccolo qua. Salamar. Allora, Stephanie Mills con Never Knew a Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore così prima, nemmeno io, te ve lo posso assicurare. Per Erika Pasin di Clusone, adesso andiamo toscolando con Deborah Marini di Toscolano e Denise Baruzzi di Sabbio Chiesi, che oggi compie gli anni, tanti auguri, buon compleanno, con una canzone veramente notevole di una nostra, purtroppo, cantante nostra, no? È scozzese, ormai scomparsa purtroppo. Sì, proprio sto parlando di lei, sto parlando di Bonnie Tyler, che è scomparsa 2 settimane fa, mi sembra, qualcosa del genere. Ma che qua il tempo passa velocemente, ma il caldo no. Il caldo rimane, puerca vaca. Ombre! 18:24 minuti primi, Bonnie Tyler, It's a heartache. È un mal di cuore, c'ho un mal di... No, un po' più giù. Ma, ecco, mentre sto dove sto seduto, c'ho un mal di... C'è la C, eh? C'è la C.

trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io, e chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

Patti Smith, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Patti Smith, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

l'importante di chiamarti appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America, sono tutti uguali praticamente, ce ne sono milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock'n'Rolling.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin Vacanze Romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia, da Katiuscia Ruiz.

Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molti. Ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2 ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di The Edge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo. Un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scapewalks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast. Every

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Weather con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Live. L'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese, rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.

0: Rock Wave.
1: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Ellie Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star. Real Numbers.

Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rocket, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Hawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Hawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: l'onda del rock.
1: Il tipico sound dei Jay Oaks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo, per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Odori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga, famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scabwalks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Damn! Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.